0: Ciao ragazzi. Sommergefühle wie in Italia. Bei MDR Sachsen-Anhalt.
1: Mein Radio.
0: Mein Zuhause.
2: Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.